0: anche quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che ha affascinato è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo, e nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica. politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare. E se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro linfociti B, contro linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR-T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: I fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui se uno ha voglia di fare questo c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei da autorità universitaria qual è? Avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Da autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
9: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
9: Grazie mille.
0: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
9: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
10: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
9: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
10: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. E la propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
9: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
10: Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
0: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
11: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
12: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
11: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
12: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti e nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
11: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
12: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
0: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
13: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
14: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora, lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
13: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
14: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
13: Molta.
14: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva.

0: professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
1: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
0: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
2: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
0: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
2: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo
0: neurale.
2: Esatto, neurale.
0: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto

0: setto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa e gliene manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
1: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
0: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile, quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, è sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, è l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nell'anoressia nervosa.
1: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
0: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alti livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
2: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
3: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
4: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà. Libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. e il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare. E ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
3: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
4: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
3: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
4: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
2: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
5: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come un STEM Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
6: Allora, diciamo, in realtà, tutto la mia presentazione, il non convenzionale è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
5: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
6: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo

0: diciamo nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra. E queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, poi ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale e interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
1: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
0: Allora, assolutamente sì, possono influenzare la scelta delle decisioni, perché magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente. E viceversa, troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado del territorio.

0: il Tonino Guerra si racconta.
1: Ciao belli!
2: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
2: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
2: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
2: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Romagna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione. Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
3: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
2: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
3: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibile fossile, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e non valorizzarli.
2: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
3: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma, di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente è un elemento di problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
2: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
3: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi, e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
2: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia.

0: un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinto M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola paleolica, per esempio. Sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime, eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria litio, una qualsiasi batteria litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: solo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che in cui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E, parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, cioè in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram radio-tonino e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: Ma mia, questi, oh, i rapper, benissimo, a lavorare.
3: A consegna, ce l'abbiamo? Non siamo...

0: Ciao belli!
1: Avete ascoltato?
2: Non è il TG!
3: Il Tonino Guerra si racconta!
4: It's a song for you all! Everybody!
5: Ciao! Ciao!
4: A song for everybody. This is a song called You Keep On Moving.

finest.

0: Gli hanno portato via la casa, il cascinale, la mucca. Il violino. La scatola di cacchi, radio transistori. I dischi di Feltoni. La moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè è
0: no, il fatto è

0: Sono le 7 e 4 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Radio Zainet.

0: a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
1: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
0: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
2: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal. Tra i 2 campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione. Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo una ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili.
e numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la Premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex Presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita, spesa per la Chiesa, le parole del Cardinale Zuppi, Presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.

0: racconta.
1: Ciao belli!
2: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
2: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
2: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
2: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Aula Magna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
3: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto che per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
4: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
2: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
4: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
2: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
4: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
2: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
4: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
0: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
5: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio.
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinta M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi sono ancora batterie al piombo, che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola pala eolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire, a smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime. Eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo, altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria a litio, una qualsiasi batteria a litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: su un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizio o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, radio-tonino, e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: Ma mia, questi, oh. I rapper, venissimo un po' a lavorare.
3: A consegna, ci abbiamo?

0: Avete ascoltato?
1: Non è il TG!
2: Il Tonino Guerra si racconta!

0: Sono le 10 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump-Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno sette feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, il cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket, la Reyer Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.

If I can make it to the morning, I'm gonna be alright now.

0: anche quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo, e nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune, al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose, per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo, e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute e i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità, università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevole. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda: troverò il lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento, in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
10: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
10: Grazie mille.
11: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
10: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
12: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
10: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
12: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
10: Quando lei è insomma intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
12: Ero uno studente che non è che aveva tanta voglia di studiare, quindi prima questa è la prima cosa, perché avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei, ho detto: ma sai mamma, io vorrei fare filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
11: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
13: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
14: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
13: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
14: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti, nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
13: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
14: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
0: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
15: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
16: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
15: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
16: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
15: Molta.
16: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
0: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
17: Buongiorno, siamo Imena Rar
18: e Matilde Strati Pelgrims
17: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
18: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
19: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
18: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto, in che che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
19: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto. E in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi è sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
17: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
19: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire dal, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
17: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo
19: neurale.
17: Esatto, neurale.
19: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliele manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
18: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
19: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
17: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
19: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
11: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
20: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza più attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
21: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà, libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare, e ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
20: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
21: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
20: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
21: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
0: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
2: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
3: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista di carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche e l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
2: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
3: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie, piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi che quindi sono coinvolti poi nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, ovviamente c'è tutta la variabilità interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente diciamo fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi diciamo dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
2: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
3: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché diciamo magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente, e viceversa troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
11: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado.

0: Sono le 11:04 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. Ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan-Colombia in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
2: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo.
1: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
3: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere.
4: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo.
1: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore.

0: WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, il programma di ML Network curato dalla redazione di Hot Block Radio. Io sono Rachno e oggi ci concentriamo, facciamo un focus sul rap in Ghana. Il rap ghanese o GH rap si diffonde inizialmente sotto forma di hip life, ossia un tipo di hip hop con beat contaminati da suoni africani e testi nelle lingue locali, soprattutto in Ankan ghanese, ma anche Twi, Fante, Hausa e Pidgin English. Nel 1973 il musicista Gyedu Blaye Hambole, successivamente riconosciuto come padre dell'highlife e precursore del rap in Ghana, pubblicava il suo primo disco intitolato Simi Gwando, nel quale parlava velocemente e in rima. Le influenze musicali locali, unite a quelle dell'hip hop statunitense ma anche del reggae e della dance, stavano contribuendo alla creazione di collettivi pop underground. Pioniere dei generi negli anni 80 è stato Reggie Roxton, che, mentre la crew Native Funk Lords sceglieva di rappare in Pidgin, cantava in Twi su base hip hop, dando vita a un nuovo genere musicale, l'hip life. Il suo disco di debutto, Maka Maka, pubblicato nel 1997, ha avuto un successo strepitoso e tuttora, nonostante preferisca rappare in inglese e non sia più un giovanotto, viene invitato a partecipare nelle canzoni degli altri artisti e di tanto in tanto pubblica qualcosa di nuovo, come il singolo dell'anno scorso, New Balance.
1: Rock on the beat, Reggie, rock on the beat.

Negli anni 10 del 2000 il genere musicale si è evoluto in un movimento di tendenza, anche e soprattutto grazie alla sua promozione negli spettacoli televisivi. Ma anche l'introduzione in festival come il Carl Watt di Accra, una settimana di arte di strada e performance entusiasticamente imitato da molte altre città, ha aiutato parecchio. Il primo decennio è stato senza dubbio dominato da Sarkodie, il Drake ghanese, vincitore di 22 Ghana Awards e innumerevoli altri premi, almeno 87. Famosissimo, ricchissimo e filantropo, è stato nominato ambasciatore di un'iniziativa del governo chiamata Year of Return, che consiste nel permettere ai ghanesi della diaspora di tornare a casa. L'omonimo singolo di Sarkodie, Year of Return, ha avuto un discreto successo, ma la recente Ofecho ha ottenuto più di 1 milione di visualizzazioni su YouTube, cifra importante per un video rap ghanese. Ce l'andiamo ad ascoltare, lui è Sarkodie, Ofecho featuring Prince Bright.

Rivale giurato di Sarkozy nel 2016 è Manifest, che rispondeva ad una presunta provocazione del King con la hit God MC, dando inizio così alla faida musicale più discussa del Ghana. Fieramente contrario all'idea di inchinarsi dinanzi alla fama dell'avversario, M puntata Manifest, cioè Manifest, ha trovato sostegno internazionale e a novembre ha pubblicato il singolo Tomorrow insieme al nigeriano Burna Boy, noto per aver collaborato tra gli altri anche con Stormzy, ottenendo l'acclamazione di fan sparsi in tutta l'Africa.

0: Ma il rap in Ghana non è solo degli uomini. Ino Barony, giovane e potentissima rapper di Tima, sembra non avere alcuna intenzione di lasciare la scena ai colleghi maschi. Imposta all'attenzione dai media per aver pubblicato una versione rappata da lei di un singolo di Sarko D e Joy B, ha collaborato con numerosi artisti e artiste ghanesi. Nel 2014 è stata nominata per la prima volta ai Vodafone Ghana Music Awards e da allora ha collezionato nomine a tutti i principali premi musicali locali, Jingui Awards, Foresight Music Video Awards, fino a ritornare ai Vodafone Music Awards nominata come Best Rapper of the Year nel 2018. Nel frattempo ha partecipato a moltissimi festival ed eventi, accanto a rapper locali affermati come lo stesso Sarko D, ma anche ad artisti internazionali come i giamaicani Pop Khan e Ja Vimsi. È chiaro che Ino Barony non teme di stare sul palco insieme ai grandi dell'hip hop ghanese e sembra che niente possa fermarla dal prendere un posto per sé nella scena, a giudicare dalla sicurezza con cui rappa nei pezzi. Ascoltiamoci Fear No Man, Ino Barony.
1: Lyrics on the beat. They told me I was a woman who wanna go blow. They told me I'm too weak for the role. Binimo catch me so bad where you rap, you're slow. So yeah, it be me, they kill the show. To say me hunting, to mention, I say, yeah.

Quello che avete appena ascoltato era WhatsApp, la rubrica per ML Network curata dalla redazione di Hot Block Radio. Io sono Rachno e vi aspetto con un focus su di un'altra nazione la prossima settimana.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 a Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
1: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
0: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
2: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
0: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: racconta.
1: Ciao belli!
2: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
2: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
2: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
2: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Aula Magna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione. Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto che per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
3: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
2: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
3: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione dei rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
2: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
3: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie. Per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
2: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
3: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi energetici di casa propria.
2: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: Nessun boss solo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinto M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una rivolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola paleolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestite a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime. Eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria litio, una qualsiasi batteria litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: su un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è, per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, è un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi, sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizio o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, radio-tonino, e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: Ma mia, questi, oh! I rapper, benissimo, bravo, dai!
3: A consegna, ce l'abbiamo? Non

0: Avete ascoltato?
1: Non è il TG!
2: Il Tonino Guerra si racconta!

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. Manila, le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

l'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

Quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braccia.

0: Sono le 16 e 5 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo Stretto di Hormuz. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali, perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito. Il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Это пармавый ус!

0: Sono le 17 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti infiammano i mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all-time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo, ancora nemmeno a dirlo da titolare.
1: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra-Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana-Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria-Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca, sugli scudi al rientro Sara Farr. Domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.

Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Immagina di vivere in un'epoca senza occhiali. Le lettere si confondono, i volti si sfocano, il mondo lentamente si allontana. Eppure, per secoli, milioni di persone hanno vissuto così. Poi, da una intuizione semplice, quasi poetica, nasce una rivoluzione. Una sfera di vetro, un po' d'acqua e il desiderio di vedere meglio. Questa è la storia degli occhiali, una delle invenzioni più silenziose e più potenti della storia. Nel primo secolo d.C., il filosofo romano Seneca faceva qualcosa di curioso. Per leggere meglio, appoggiava una sfera di vetro piena d'acqua sopra i testi. Il risultato, le lettere apparivano più grandi e non era ancora una lente nel senso moderno, pensate un po', ma era il primo passo verso una scoperta fondamentale, che la luce poteva essere manipolata. Secoli dopo, i monaci medievali usarono lo stesso metodo per continuare a leggere manoscritti ormai difficili da decifrare. Ma facciamo un salto nel tempo. Siamo nel XIII secolo, a Venezia, tra fornaci e vetrofuso. Qui i maestri vetrai iniziano a produrre qualcosa di nuovo, lenti di ingrandimento da usare in coppia. Per la prima volta, una lente per ogni occhio, montature in legno o in corno e proprio come strumento personale. Nascono così i primi occhiali europei e si diffondono rapidamente in tutto il continente. Ma la storia non è così semplice. Molti attribuiscono l'invenzione a Savino d'Armate o anche a Alessandro da Spina e siamo intorno al 1280. Eppure Marco Polo raccontava di aver visto occhiali già utilizzati in Cina e secondo alcune fonti potrebbero essere stati sviluppati addirittura nel mondo arabo già nell'XI secolo. In Cina esistevano occhiali da sole rudimentali realizzati con quarzo annerito, ma la verità è che è probabile che questa invenzione sia nata in più luoghi, quasi contemporaneamente. Quando un bisogno è universale, anche le soluzioni lo diventano. I primi occhiali avevano un limite, correggevano solo la presbiopia. Usavano lenti convesse, ma cosa succedeva a chi non vedeva da lontano? La risposta arriva nel 1451 con Nicola Cusano. Introduce le lenti concave per la miopia, un passo decisivo. Per la prima volta la vista può essere corretta in modi diversi. Fino al XVII secolo gli occhiali funzionavano, ma non si capiva davvero perché. Poi arriva Keplero nel 1604 nel suo Trattato sull'ottica e spiega come la luce entra nell'occhio, come si forma l'immagine sulla retina e da qui la nascita dell'ottica moderna. Gli occhiali non sono più solo un trucco, diventano scienza. Per secoli gli occhiali erano scomodi, tenuti a mano, appoggiati sul naso, ma poi intorno al 1730 a Londra, Edwin Scarlett introduce una soluzione semplice ma geniale, le astine dietro le orecchie, che è il design che usiamo ancora oggi. A volte le rivoluzioni non sono complesse, sono solo eleganti. Gli occhiali hanno avuto un impatto enorme sulla storia, permettendo a studiosi, monaci, scienziati di leggere più a lungo, scrivere più a lungo, studiare più a lungo. Alcuni storici sostengono che senza occhiali la diffusione della conoscenza sarebbe stata molto più lenta. In un certo senso, gli occhiali hanno esteso la vita intellettuale dell'umanità. Oggi stiamo andando oltre. Tecnologie emergenti includono lenti a contatto intelligenti, occhiali con realtà aumentata, correzioni laser della vista, dispositivi che integrano informazione e visione e forse anche gocce miracolose. Gli occhiali non sono solo più strumenti, stanno diventando un'interfaccia tra uomo e tecnologia. Perché vedere meglio il mondo è spesso il primo passo proprio per comprenderlo meglio. Pensa a tutte le cose che hai visto oggi, un volto, una parola, un dettaglio, ora immagina di perderli lentamente. Gli occhiali non sono solo un'invenzione, sono un ponte tra ciò che esiste e ciò che riusciamo a percepire. E forse in fondo vedere meglio non significa solo mettere a fuoco il mondo,
ma anche capire meglio il nostro posto al suo interno. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla storia degli occhiali. Se questo viaggio tra scienza, storia e percezione ti ha affascinato, condividilo con chi ama osservare il mondo, con chi ha occhi nuovi. E segui il podcast per continuare a esplorare le invenzioni che hanno cambiato la nostra visione della realtà. E alla prossima, perché a volte le rivoluzioni più grandi sono quelle che ci permettono semplicemente di vedere.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e vorrei chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio.

0: Sono le 18 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che ha affascinato è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune, al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo, e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elinoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda "troverò lavoro", no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Lo voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
10: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
10: Grazie mille.
0: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
10: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
11: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
10: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
11: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
10: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
11: Ero uno studente che non è che aveva tanta voglia di studiare, quindi prima questa è la prima cosa, perché avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
0: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
12: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
13: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
12: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
13: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti e nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
12: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
13: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in un futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
0: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
14: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
15: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
14: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
15: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
14: Molta.
15: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
0: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
16: Buongiorno, siamo Imena Rar
17: e Matilde Strati Pelgrims
16: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
17: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
18: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
17: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
18: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo perché l'arto non è mai stato presente, quindi è sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
16: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
18: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
16: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
18: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando. lavorando e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliele manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
19: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
18: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
19: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
18: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
20: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
21: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
22: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà. Libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare. E ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
1: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
22: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
1: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
22: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
20: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
2: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
3: Allora, diciamo, in realtà il titolo della presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista

0: può essere un approccio ad una terapia.
1: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
0: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce.

0: diciamo nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra. E queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili. E non solo, ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale, interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
1: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
0: Allora, assolutamente sì, possono influenzare la scelta delle decisioni, perché magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente. E viceversa, troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco. E quindi non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dall'ATS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado del territorio.

0: Sono le 19 e 19 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier

0: Meloni per la missione a Hormuz, aggiunto vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
1: L'economia.
0: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
2: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi membri dell'Unione abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
0: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari. Lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Zainet.

WhatsApp. Bentornati regà, io sono Rachno e questo è WhatsApp, il rap nel mondo. Oggi ce ne andiamo nelle Filippine per scoprire tre artisti rap provenienti dall'isola sulla cintura di fuoco. Christopher John Rosale Onkiko, nato il 13 febbraio 1992, è più conosciuto con il nome d'arte di Shi. È un rapper filippino nato a Mandaluyong, noto soprattutto per i suoi singoli di successo del 2013 Triplang e Inspiration. È nato come freestyler, in seguito è salito alla ribalta come rapper pubblicando diversi singoli e un album, ma soprattutto è stato famoso per la sua interpretazione di Piggy Gang nel film per adolescenti, divenuto un super successo commerciale nelle Filippine, Talk Back and You Are Dead con James Ray e Nadine Laster. L'ultimo singolo uscito risale al 2021 e ha per titolo Aba O

Il secondo artista su cui ci concentriamo è Hall James, laureatosi in belle arti e design all'Università di Santo Tomas. È stato coinvolto nell'hip hop, dove ha incontrato il collettivo Bario Berde Atibapa, diventati poi successivamente i suoi collaboratori più stretti. È un po' il Wu-Tang Clan filippino, una mega crew che ad oggi consta di 11 persone. La sua visibilità è veramente aumentata però con l'uscita di Ngayung Gabi, un singolo che ha raccolto oltre 25 milioni di visualizzazioni in soli 18 mesi. Recensito molto bene dal sito Eyes No Biety, gli ha permesso di passare dall'underground al mainstream senza etichette, e tuttora Hall James resta fieramente indipendente. È stato scelto da McDonald's però per remixare il suo singolo Painja, dedicato alla campagna pubblicitaria Summer Desserts, intitolata Palamig Kamuna, cioè letteralmente raffreddare prima.

Il terzo ed ultimo artista su cui ci concentriamo per scoprire un po' di rap filippino è Ezekiel Miller, abbreviato con Ez Mill, diventato popolare soprattutto grazie alla sua esibizione dal vivo del singolo Panalo su Wishbus USA, andata virale su YouTube. In 3 giorni il video ha superato 1 milione di visualizzazioni, a distanza di un anno, nel momento in cui vi parlo, ha superato le 70 milioni di views.

0: Sono le 20:03 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Una buona serata da Barbara Salandri.
2: A Evian cala il sipario sugli G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene.
2: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce, lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi, è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band dei
giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione. Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio.
Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili. E numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in

dire. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle

questo programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

0: Sono le 23 e questa è Radio Zainet.
1: Radio Zainet!

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste